0: Servus.
1: Rätschno.
2: Ciao.
3: Radio Kärnten, grenzenlos.
4: Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno,